Capitani, capita, capita tre, tre sono i capitani, capitani, capita, capita tre, sono capitani, capitani, capita, capita tre, tre sono i capitani, capitani.